Lindo, lindo, lindo, lindo. Che diria, amore? Che diria di quello, Zimbari? E continuiamo con te di Carlo. E a manè, io vo te.